felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.